Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido. Aspen, Hokkaido.